e per valloni. Con le nevi e salioni al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai quel pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai